avete mia recepita a me fuori come tanto l'anso se amor mariano non lo vedi un ritiro spirituale cattolico in Aruba Virgen del Carmen di fuori 17 per il 9 di giugno prossimo questo assento passerà in Santa Cruz informazione per lo che ti tratta e anche iscrizione ti è numero di centro di comunità Lazos di Amor Mariano la 699-5669 699-5669 questa dia non 17, 18 e 19 del Centro Pastoral Santa Cruz per il ritiro spirituale cattolico di Virgen del Carmen presentata e comitato Lazos de Amor Mariano Aruba.

Stanno senza 57 minuti, le voglio ora 17. Se torni in 57 minuti, è una parte finale, arriva e manita, che arriva inizio di settimana, che arriva già luna, 25 di mai, poi a 20, 26. Celestial. E lo Spirito Santo con la capa nostra che guida nos, illumina lo spazio, non smente, ma è la miglior decisione di vita. Se non si può comprendere anche chi è la nostra decisione di vita, chi è la nostra esistenza e il mondo qui. Feliz manhã, me agradecer a cada um de vocês, naturalmente, um feliz início de um semana novo. E se Deus permitir, me dar minha vida, dar minha saúde e força, eu me dar back. Amém, amém.

0: 88.9 Bo FM.
1: Felice tardi, la gamide si abo un buon siman, avevi a cabano sta trentando a sin aquí. È ultimo siman, per lo che del luna di giugno avete 25 di, tenemi di giugno, di mei. E a sin aquí non stavai 30, ma è otro siman, è luna di giugno. Cosa che segue mendi, non sta lunga 5, pochita 10, 2, chita 5, ti falta. Siete luna, non sta avvisando otro pasco, vai cabano.

un caso sumamente lamentabile toma lugar già sabra, e mi dico di sabra, già domingo mainta, o guardo che acaba, ora come ricevi informazione di parte di vocero di polizia, non mi va se mi potresti informe di KPA. Arriva Isaki, des, indicando di assassinato che toma lugar. O se altro, mi non puoi chiamare. Des assassinato che toma lugar un daco des corps polizi dona informacion. Adele qui. Ok, guarda. Ok. Un daco non ha dona di conoscere pues co non sto ancora con mi che sa che te già via già sabra stava di dia pa a intriga e armana pues e sei lo qual con mi por vi sabo pi mi te ancora pues co stava di intera un campagna però ya con han intrigato tutto questo però e informe policiale ufficiale dove avvisa una persona che vuole alcanzare per un tiro fatale di un parcheggio place in Palm Beach. E stava già domingo, 18, Marduga, con central a chiedere a notificare con la Fat Tuesday su, su stazionamento, su parcheggio place, un hombre lo mistero a tirare e non stava a reaccionare. Ora con la polizia, llega ambulanza, llega urgenza. Topa con un uomo che non reacciona, una vittima, però lamentablemente non può fare nada más. Politecnico tu rappresentante in sito per investigazione. Mesora non può tomare nota di nos colega in prensa tu nel sito. E il dottor forensico va a presentare, e más bien lo qual che può fare, si tratta con morto di vittima.

Je promění formy neurejí ta vatatáku. Con oporadu na identità di Robin, mi capite posso dispensa, posso vedere l'attacco di tos. E después abbiamo un update, una con una visa che ha riconosciuto Robin di tiramento fatal. Na Palm Beach. Questa volta tratta di un giovane di appena 17 anni di età, si chiama Raiden K.A. Koch, nasce in Aruba 13 giugno 2008. In che caso di un di investigazione. Ultimo, non si busca Bawak, non ha nessuna informazione di parte di quello policiale, l'unico che non ha visto da con nostra clava in busca. Non ha visto molto più. Esa que da nanta nang sa unda y que na turting arma y ese de lo cual po espera de ngi nang aki. Pero mientras tanto policía duna mas rempang worry un update bisando ko den control y tráfico nang a deteni hende nota de grab ways válido current card e pago de impuesto vehículo de motor. Seguro falido, dus ture saginante wat een motivo nan, pa nan aparte un kandidaat di boot. Pero tene momento nan ki, nos notin ningun informasyon di e mucho hamber ko a fallece, lamentablemente. Lo cual ko mi colega nan di 24 ora a publica, ta wat ta pues indicasyon bisando pues ko ti mas e hobi spekulasyon mes, pero Kiko realmente asociado me siento gente con Awak riba social media populesa hópicos pero no se queda pidi no soy gente tan en especial naturalmente supuesto que vivía gente de Skibi jump in conclusion en fin la mayita casualidad de la vida mi alesa y declaración de mama por cierto mi tiene riba Facebook señora Carmen Rivas, da casa Kukok. Una che da papà di su baby grandi. Bossa, maniera co, mi da cuore da chi scrive però. Niun mamma nota crino you, pa nang mata. E niun mamma da crino you, pa mata otro gente tampoco. Geruchten, carabon geruchten, da co d'un otro mucho hamber amati. Kiko di libertad, nos lo tende sobra polizan aparentemente tiene lema indivisa fijo caba y su detención lo por cae un hora para otro se da información con mi team de mi colega pero el dolor de en el caso aquí está sorry lo cual que sucedió anto talanta mil y un pregunta tu rey indivisa y mi mesa visa caramba chi mi si un muce di 17 anni ne ora e ribacaia. Mi sono roba dai grito con oh, posso da se venendo che posso da young, posso da salire ribacaia, eccetera, eccetera. Simplemente mi dice che è stato un mal cammino, un mal momento, però chi che stava tata, mi non sa. Posso, di descrizione di suo maggior, no? A me sua mamma in tutto caso, e di estanco conosce, da che muce che stava da maniera, mucho por mucho, un pan de Dios, en fin, I don't know, menos a. Único cosa comenzada es que no atende de su mamá, pues sobre su mamá dice que no te sale de queda casa. Si está en costumbre de frecuentar el lugar o no, I don't know. Pero then again, el incidente a Sosude es mucho que fallece. Un tiempo mesurado. ¿Con qué arma nan? Da llega de man di mucha dan a buen día. Con el arma da drenta nos país. Nos da boma y te pisa hiringa arriba e chola nan cutin cuta canarón. Pero nos da mira y nos da coye toro na su cacho. A woman le dice ahí ma mira y ma escucha y ma tu cos. Cuidan que va a decir que con saquí de auto nan cuta enciende ciudad cuando vale la pena. Rumán. No es suficiente campaña chambón que vos dan ahí. ¿Cuánto arma vos haya? ¿Te escucha sabra? Explique pueblo, ¿sí? ¿Con el arma en aquí? Está drentando
Aruba. Quanto arma tin illegale in circulation? Non so sa. A pidi, mi t'accora, come mio amico di Mike Desquay, mi t'accora abbin un motion del Parlamento, anche come motion da mozi, deseo, a revisare e camminare le lei per lo che ta castigo. Chi conosce la guerra? Quanto morto mas mi cai? E di altra banda, chi che muce l'anchita che da assi de un zona una co ovvio, la non potrente nightclub, ma sbien nanta stroba negoci, nanta stroba e snanco si kerbai, divertì, e cupor paga, e cupor drenta, pota guaca il gruppo di un cedanchita hangaro. O polis nota guaca sa china? Of con e cosa chi da? Of non stingo bai assina severo, ne binco cambio nanta in lei, per lo che da nos jovena. Specificamente juventud, joven. Con tal ora, te tal ora, non porta ribacai, se non da ribacai, come se te den, ma intervista den compagnia di un maggior, di un adulto. Posso dire lo contrario, coslo non cambia. E con te pone un multa severo tambe, per maggior. Posso non sta mira, e constantemente. Ma mira poco di, si man fin in weekend, joven, corre demasiado duro, e la vai darle in curati in sana onda. Otro, a volto auto. Así non so sigue. Chi sta passando? Onda costa robes. Quinta robes. Da forma che noi si autocriticano e sta duro. Verdad, costa vera moderno. Però mi chiede educazione da comincia a casa. E mi spera che lo qual che succede che molto amo qui. Juventù coi mente bisa coi curpa. Coi curpa di chi sta lo qual che sta passando. E non ti safe mas. Mi te chiede ni pa mucha, ni pa gente grande, cora pa mucha. Pi ora bo wako, il mas triso ta, potevi mi sami, degnare a una cosa che tu me lugar. Non mi siti in camera di sicurezza, toh. Di già di mardugadi a ye pa manese iera. Teco ora chi, posso non pura ti in detenzione di niun gente? Mi non ti pa rivelarlo qualco collega di me contami. Sopra co mi devi sa incredibile però mas ainda irresponsabile abbo come maggior co sa co boiù o bonieto amata anto perché si incubri no por desde che nante cosa co dato meno 5.2 mes onda non sta onda non schiarbai. Blind spots, arma da 30, conge da 30, somewhere. Vota come dici con mi chiamen? Permitimi expresare mi palabra di más sentido pésame. Paso, vosa no tiene palabra pa poduna e maiornan, ni e famiglia, ni e romanan, ni unca conoce e joven aquí, den e dia nan aquí. E mi trisavo, di experiencia, mas largo e que da ribatera, ma dolor e famiglia. Mi te espera justicia, divino, nel suo descanso eterno per sopra e molto chi vuole arrancare fuori del mondo cruel aquí.

0: Ti avanza
1: ascoltando Boghia 88.9 BFM.
2: Radio Boghia 88.9 ti presenta avanzi di notizia a UO.
3: Loto di dia to roll down away. Ia sei tilifica jackpot ega 150 mil florin e tinko bai pasulo tingo garantisa.

0: said the Bee Gees in Massachusetts. Ok, legami va curata se ne mi chiamo un saluto per Monique la Clay tambe Monique feliz feliz noche turdia tam na mi eco bonita ti bia po sa mita ha ya hopi costa ma sha bonita mes fer di opi ne dona mi bon dia per po sa ti bia mi tin che 95 anto ta difficile pa mi ha ya contesta tur tur e ande tin bia ha mi ta purba per ti bia ha no ta bai. Ok, essa gita Linda Ronstadt, Don't Go, Don't Know Much. Essa gita Aaron Nivelle.
1: I know the years are showing.